decina, una decina devi aumentare. Una bellita, una decina devi aumentare. Sento mi piazza quella ragazza, lei come quella cerca me no. Una bellita, una mattina, una decina devi aumentare. Senza colore la razzia, diminuendo, di la follia, di la mandare.